0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.

di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

0: Coming up now is a dialogue between two people that talk about a surprise. So just keep an ear out, listen, and be immersed in the Italian language.
1: Marcello, vestiti. Prendi la giacca e indossa le scarpe. Perché? Dobbiamo andare da qualche parte? Sì, dobbiamo uscire. E posso sapere dove dobbiamo andare? È una sorpresa. Ho di nuovo dimenticato il nostro anniversario. No, non ti preoccupare. Non hai dimenticato nessuna ricorrenza. Andiamo. Prendiamo la macchina? No, oggi no. Prendiamo questo autobus. Questo? Ma vai in aeroporto, dobbiamo partire. Non ho nemmeno una valigia con me. Non dobbiamo partire. Allora, perché andiamo in aeroporto? Uffa, quante domande. Non te lo posso dire. È una sorpresa. Non sto più nelle pelle. Adoro le sorprese. Siamo quasi arrivati. La prossima fermata è la nostra. Prenota la fermata o l'autobus non si fermerà. Ecco, scendiamo. E ora che siamo in aeroporto, dove dobbiamo andare? Dobbiamo cercare l'area degli arrivi. Ecco, lì c'è un cartello che dice arrivi. Dobbiamo salire al secondo piano. Prendiamo la scala mobili. Eccoci qui. E adesso cosa facciamo? Adesso guardiamo il tabellone degli arrivi. Non vedo cosa ci potrebbe essere di tanto interessante in un tabellone degli arrivi. Guarda bene, tra le ultime tre aree attirate. Vediamo, c'è un aereo in arrivo da Catania, uno da Trieste e una da... Oh, Cagliari! Non mi dire che Fabrizio è venuto a trovarci? Proprio così. Tuo fratello è appena atterrato. Ma ha voluto farti una sorpresa e lo ha detto solo a me. Che gioia! Non vedo l'ora di abbracciarlo.

0: 800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
0: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
2: Chiama 1-800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1-800-633-422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
3: Station sponsor.